0: Pátečka Free Radio. Pátečka Freečka.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.